Kalau atur pulau menikah kau,
Lo sapete, per quanto sono un po' quello che sono.